Ousu Buachi wa Facebook. Ochre mo no so wa buabo kese. Midase wa hami si me jano mra ejano ejano. More fire. Wobaswa menunya shensu di anima fire nemra. Anani. Who wa kunsu kojo kromuwa. Anani chie.